Morena. Satane tlo ha ho nna o noa ya bogopo o seke wa ngkhopisa Jesu o ho nna mona. Mme Mathabo Gauta a lepeka a ntate Molo Masimo.

0: Morren.
1: Wow, Morren.
0: Rahad.
1: O tlhola hele so le nene ntlhabelo gae. A mapelo ya ka kalona le tlhola ka lekgole. Ba ha o Morren.
0: Ba ha o Morren a Rahad ntumeng a matete.
1: Ba ho fa moneso.
0: Amen in this. Wa di be. Re ba ha o Morren. Ha ise Jehova a ha motse di aidi a ela le fela ha ise Jehova ya le belanga motse ba le medi ba fadimela le fela re ba ha o Morren metsiri a le ntate molopita Facebook re ba ha o Morren
2: ke ba ha o Morren
0: rena masisi
2: ha Morren a ka hlela mofutsa la ka go loka ditulo tsa ga di tla dula di tile ka mehla gobaneng ke ena mosireletsi wa bathusang ke ba ga o Morren
0: re ba ga o Morena Morena masisi
2: so teng ngwaneso
0: emene nnake re ba ga o Morena ke beha bophelo ba ka matsong a gao Jesu re ba ga o Morena coach ga le maka le mahla a le maseru east Ba ha o Morren.
3: Ba ha o Morren ngwaneso.
0: Salis.
3: Ya re tsitsitsing. Ya se bahala. Bua ka mehla yoo. Ba ha o Morren.
0: Re ba ha o Morren a Salis.
3: Amena ka tsalaka.
0: Morren a modimo ma tsiritso la khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya ho nneso.
3: Ka o tsana le ho jola ntlo.
0: Amen nneso. Re ba ha o Morren. Ne fatse le tla pepesa mefokolo ya hao le pate botle bo buintsing me le tla hasanya me utlwa enchochotsi linga ya hao re ba ho Morren a o sile hata a le magalane re ba ho Morren
4: re ba ho Morren o khanga mo
0: se abate
4: ane fatsi le tetsa bo khopo ba motho ke ka re hulukile ntate thata thata go ba mo rena mohlanga mo
0: re ba ha o Morena se aba ta ha ntate mo lo bosof
4: a me re mohlanga mo
0: re amen nna re ba ha o Morena nka etsa tsohle ka kriste ya mphamatla a o buti tumelo tshola a le kwading ha sudi re ba ha o Morren
5: ba ha o Morren
0: Morren abras
5: di tla ya ofa ke go tsena le thata ya le dibeng o ba le ya ho yona mme di ya phame ba ha o Morren
0: ba ha o Morren a se abata a ya ya Morren abras a ntate molo bo ai a ntate molo a biya thank you ntate e bana se abata ntsa salletse ka hlonyaka Morren abras re ba ha o Morren Tato ya hao etswe lefatsheng a jolo ka ha etswa le hodimong mme mmare neilwe gotle a le ha ntate moholo nnelese Facebook.

0: ba ho morena thabo e lenga ho morena ha ina phetuo me Alice Magomo a le leng kotong re ba ho morena
1: ba ho morena
0: me mamope
1: o hon thuse ho mamela le ntsela bophe o ntshuse le ho rapela ka tinya thapelo re ba ho morena ntate
0: re ba ho morena me mamope ho mari
1: ha tsamaya ntate
0: amen na
1: amen.

0: mo rena
1: ba ba le bu
0: a go di mope
1: o e tsone la go ga o le tso ba o ma ga ga de u di ja go di mo ba ga di a di na
0: amen abutua

0: tana ma se wuko tana na muni taban anda dai kuno bon ze hui we
1: kuma
2: yabo
1: se
2: ah
1: you
2: say
1: ah
2: ah
1: o le di ma choba go na di ma choba
3: PCFM, your pulse, our beat.

wena mamedi me o tlo ba banga tama la bonne star mo bo ara e monkey man queen ya o tlo ba go tswa go le ba ba tla ba u kwena bo a tama fukati ai mamu ntona o tlo ne re traumatize ba ne go nna ntse re banyane ke tla utlwa motho a ipolaile a nkile mo pholo ba ha e ka ma candles ila ba ke tsa le bohloko mamedi e sisimo sa pelo mamedi re to ba lo jalo makumana taba me hantla o di mahlo go rakia botlano miss fala di sanyana o tengkwano o balla makumana

tsala mmamedi gore e be wena mogwa gao o motho ya sa tshabeng ditaba a di le teng e tlile wa di kena gore taba ena e tlile e tsena ga e be go jalo mmamedi mpitse mosupisi molaetsa wa kereka kwano e le molaetsa wa pele lenaneong lena la letsatsi la kajeno goreng fela happy birthday ntate yo nka sister wa leroto office number 1 ya maroto ke a leboa sestere